0: Aspetta un attimo che prendo una cosa. Ehi, stai forse cercando di dirmi che non si esce?
1: Felicitazioni, sono soldi spesi bene.
0: Qual è il problema? Nessuno avrà nulla,
1: Non dire niente, per favore. Che bel paesaggio.
0: A me non sembra poi così male.
1: Ah!